0: Das Ürchend FM.
1: 8
0: Uhr. Ürchend FM.
2: Attenta la capo, cade picchia befessa. Se pure la raggia, attenta ca in ceitra. E fanne cuccangia, così stai calmicetra. Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: Pace non c'era che cui mai serve.
2: Se pure la raggia, attenta ca in ceitra.
3: Curria forte lui e tui e tui.
2: Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: E trovi a cu pensiero.